0: Non essere triste, il tuo regalo per la mamma è molto carino. E sono sicuro che se la mamma fosse qui con noi, ci stringerebbe forte forte nel suo cuore.
1: Papà, e quanto mamma va con lui? Dì papà, e quanto è mamma ancora?
0: Sì, cuore mio, e per questo un giorno la mamma ritornerà per te, che sei tu il più bel tesoro della sua vita. E noi festeggeremo il suo ritorno.